che ne usciva. Era di stagione a mano, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

Capito? Ma se me lo dicevi prima. Come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima. Prima quando? Ma prima no? Prima si prendono i contatti, faccio magari una telefonata, al limite faccio un leasing. Se me lo dicevi prima. Ma io bisogno adesso, io sto male adesso. Ho bisogno di lavorare adesso, sto male adesso, sto sempre male adesso. Sto bene, sto male, il lavoro mica il lavoro. Posso mica spedirti un chat. Devi saperlo prima che dopo non c'è il lavoro. Capito? Ma è inutile che stai lì qui a insistere. E allora?

sei ancora qua? Ah, non sei quello di prima. Vabbè, quanto sei alto? 1,94. Non vai bene. Come non vado bene? Non vai bene. E se me lo dicevi prima, ti dicevo che noi abbiamo bisogno gente tra l'1,60 e l'1,60, no? 1,60. Ma io ho detto che mi devo fare arrangiarmi da solo, però devo andare a rubare, e vai a rubare. E allora?

cambiano ogni due battute. Se riuscirete a farlo, d'ora in poi potrete giocare anche solo con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer!

distanza assai è come il cielo, distanza così grande che non serve l'aeroplano, ma questa leggerissima farfalla sulla mano fa rivivere il pensiero. Delicato messaggero, la lontananza sai come il mare, fermo sulla riva con un vaso da riempire, distanza così grande che è difficile spartire tra chi ha fede di aspettare.

La maggioranza si divide ancora sulle preferenze, ma la Camera approva il primo articolo della riforma elettorale, il voto per i fuorisede. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero. Salvini chiede la grazia. Nuovi raid americani contro l'Iran, mentre Trump valuta un'ulteriore escalation nello stretto di Hormuz. Droni ucraini colpiscono una base aerea russa. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento presentato dai Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia si sono espresse contro. La proposta è stata bocciata nonostante 139 voti favorevoli. La maggioranza si divide, ma il governo va avanti. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo della riforma, con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Il testo introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Al momento del deposito dei simboli dovrà essere indicato anche il candidato alla presidenza del Consiglio.
2: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa che aveva invocato la legittima difesa. È finita, vado in carcere, sarete voi la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha dichiarato Roggero in un video pubblicato sui social. Soddisfatti i legali delle parti civili, secondo i quali la sentenza ribadisce che la legge protegge la vita di ogni essere umano. Matteo Salvini considera invece la condanna ingiusta e chiede al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di concedere la grazia. Davanti alla Cassazione si è svolto anche un presidio di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci ha affermato: senza quella rapina quei criminali sarebbero ancora vivi.
1: Andiamo all'estero, non si sblocca la crisi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran nell'area. Donald Trump ha riunito alla Casa Bianca i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'ulteriore escalation contro obiettivi strategici iraniani, dai ponti alle centrali elettriche. Non sarebbe escluso neppure un intervento terrestre sull'isola di Karga con l'obiettivo di conquistare il principale terminal petrolifero dell'Iran. A Teheran intanto comparso un nuovo murale che raffigura Trump in una bara avvolta nella bandiera americana, accompagnato dalla scritta "Uccideremo Trump".
2: Intanto le forze armate americane confermano di aver colpito centri di comando iraniani, sistemi di difesa aerea, postazioni missilistiche e di droni. Nel mirino anche strutture per la sorveglianza costiera. L'obiettivo dichiarato è ridurre la capacità dell'Iran di minacciare gli equipaggi delle navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha precisato di aver utilizzato munizioni di precisione contro obiettivi situati in diverse località, tra cui Bandar Abbas. L'operazione si è conclusa alle 21, ora negli Stati Uniti.
1: Droni ucraini avrebbero colpito nella notte la base aerea russa Engels 2 nella regione di Saratov, a quasi 600 km dalla linea del fronte. Lo riferiscono diversi canali russi su Telegram, citati da Kyiv Independent. Foto e video pubblicati dai residenti mostrano un incendio nell'area della base. Sono state segnalate esplosioni e diffuse interruzioni dell'energia elettrica, mentre alcuni droni sarebbero stati avvistati sopra la città di Engels. La struttura ospita due reggimenti di bombardieri pesanti e velivoli strategici russi utilizzati negli attacchi contro l'Ucraina, tra cui i Tupolev Tu-95, Tu-22 e Tu-160.
2: In chiusura la pagina sportiva, il calcio. Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Il recupero di gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
1: Nessuna combina a favore dell'Inter e nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla Procura Generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:06.

0: siete accorti che non avete più tempo da dedicarvi, che non siete più capaci di trarre piacere dall'oziare un po', è necessario correre ai ripari. Avete bisogno di cambiare vita, di allentare i ritmi e di coltivare relazioni più significative.
1: Toro, la luna in leone vi spronerà a raggiungere nuovi traguardi lavorativi. L'intuito vi aiuterà a distinguere le persone giuste per un progetto futuro. Riuscirete a riconoscere le buone intenzioni degli altri e a instaurare dei rapporti significativi.
0: Gemelli, in amore, se siete singolo, le opportunità vi verranno offerte su un piatto d'argento. Se siete in coppia, saprete giocare le vostre carte. Per farvi credere, dovranno garantirvi atmosfere insolite e intriganti. Tra gli amici, una bella sorpresa.
1: Cancro, Mercurio e Marte nel segno vi sorridono e insieme creano per voi momenti significativi da vivere con la persona che amate. Siate pronti a coglierli. Guarderete al di là delle apparenze e scoprirete di avere vicino alcune persone davvero fantastiche.
0: Leone, rendendovi più ben disposti con gli altri, aprendo il vostro cuore, il mondo vi sembrerà più bello, anche se in verità è lo stesso di sempre. Cercate di prendere la vita più alla leggera, siete più disponibili e coltivate i punti d'incontro.
1: Vergine, Mercurio amico vi regala una giornata all'insegna delle idee brillanti e della comunicativa fluida. Vostre carte vincenti sul versante professionale. Saprete persuadere chi vi sta accanto ad assecondare le vostre aspirazioni. E tutto andrà per il meglio.
0: Bilancia. Anche se la luna in leone vi darà la carica, non abbassate la guardia e comunque avrete tutti i numeri per risolvere a vostro favore ogni situazione. Se necessario, chiedete aiuto ad un amico e sarebbe un errore chiudervi in voi stessi soltanto per orgoglio.
1: Scorpione, con Saturno nel segno e affine a Marte in Cancro, la forma psicofisica che da qualche tempo lasciava un po' a desiderare si ristabilirà come per magia. Con Plutone amico dal Capricorno, infatti, recupererete le energie senza faticare più di tanto.
0: Sagittario, con Giove e Venere amici dal segno del Leone, sarete invitati a riguardare il vostro conto corrente con qualche investimento redditizio. Somme di denaro in entrata. Negli affari economici e negli acquisti rischiosi vi darà una mano la buona sorte.
1: Capricorno, con Marte che soggiorna nell'opposto segno del Cancro, ultimamente l'umore non è dei migliori. Vi sentite scontenti, ma attenti a non esagerare. Tenete a freno la vostra irrequietezza, sdrammatizzate gli eventi e guardateli con maggior distacco.
0: Acquario, lasciate andare le relazioni inconcludenti, vi fanno perdere soltanto tempo e presto potrebbero rivelarsi delle zavorre sul cammino. Avete bisogno di altro, avete bisogno di amici propositivi, leali, con cui sognare ed anche imparare cose nuove. Tenetelo a mente.
1: Pesci, le stelle di oggi vi aiutano a espandere la cerchia delle vostre frequentazioni oppure a organizzare iniziative oltremodo speciali. Avrete modo di esaudire i vostri desideri sia che siate in vacanza sia che siate rimasti a casa.
0: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

maggioranza si divide ancora sulle preferenze, ma la Camera approva il primo articolo della riforma elettorale, il voto per i fuorisede. Definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere Mario Roggero. Salvini chiede la grazia. Nuovi raid americani contro l'Iran, mentre Trump valuta un'ulteriore escalation nello stretto di Hormuz. Droni ucraini colpiscono una base aerea russa. E poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. Wow.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia ha votato a favore dell'emendamento presentato dai Vannacciani, mentre Lega e Forza Italia si sono espresse contro. La proposta è stata bocciata nonostante 139 voti favorevoli. La maggioranza si divide, ma il governo va avanti. Via libera a scrutinio segreto al primo articolo della riforma, con 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Il testo introduce un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti. Al momento del deposito dei simboli dovrà essere indicato anche il candidato alla presidenza del Consiglio.
2: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere che nel 2021 uccise due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa che aveva invocato la legittima difesa. È finita, vado in carcere, sarete voi la mia voce, serve una legge contro l'ingiustizia, ha dichiarato Roggero in un video pubblicato sui social. Soddisfatti i legali delle parti civili, secondo i quali la sentenza ribadisce che la legge protegge la vita di ogni essere umano. Matteo Salvini considera invece la condanna ingiusta e chiede al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di concedere la grazia. Davanti alla Cassazione si è svolto anche un presidio di Futuro Nazionale. Roberto Vannacci ha affermato: senza quella rapina quei criminali sarebbero ancora vivi.
1: Andiamo all'estero, non si sblocca la crisi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran nell'area. Donald Trump ha riunito alla Casa Bianca i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'ulteriore escalation contro obiettivi strategici iraniani, dai ponti alle centrali elettriche. Non sarebbe escluso neppure un intervento terrestre sull'isola di Karga con l'obiettivo di conquistare il principale terminal petrolifero dell'Iran. A Teheran intanto comparso un nuovo murale che raffigura Trump in una bara avvolta nella bandiera americana, accompagnato dalla scritta "Uccideremo Trump".
2: Intanto le forze armate americane confermano di aver colpito centri di comando iraniani, sistemi di difesa aerea, postazioni missilistiche e di droni. Nel mirino anche strutture per la sorveglianza costiera. L'obiettivo dichiarato è ridurre la capacità dell'Iran di minacciare gli equipaggi delle navi commerciali in transito nello stretto di Hormuz. Il comando centrale statunitense ha precisato di aver utilizzato munizioni di precisione contro obiettivi situati in diverse località, tra cui Bandar Abbas. L'operazione si è conclusa alle 21, ora negli Stati Uniti.
1: Droni ucraini avrebbero colpito nella notte la base aerea russa Engels 2 nella regione di Saratov, a quasi 600 km dalla linea del fronte. Lo riferiscono diversi canali russi su Telegram, citati da Kyiv Independent. Foto e video pubblicati dai residenti mostrano un incendio nell'area della base. Sono state segnalate esplosioni e diffuse interruzioni dell'energia elettrica, mentre alcuni droni sarebbero stati avvistati sopra la città di Engels. La struttura ospita due reggimenti di bombardieri pesanti e velivoli strategici russi utilizzati negli attacchi contro l'Ucraina, tra cui i Tupolev Tu-95, Tu-22 e Tu-160.
2: In chiusura la pagina sportiva, il calcio. Lautaro Martinez porta l'Argentina in un'altra finale mondiale. I campioni in carica hanno battuto l'Inghilterra per 2-1 ad Atlanta, ribaltando la partita nel finale dopo essere rimasti a lungo in svantaggio per la rete di Gordon. A 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari è arrivato il pareggio di Enzo Fernandez. Il recupero di gol del centravanti dell'Inter ha fatto esplodere la festa argentina. Si spegne così il sogno dell'Inghilterra, tenuto in partita anche da almeno due interventi decisivi del portiere Pickford. Domenica l'Argentina affronterà la Spagna e andrà a caccia del quarto titolo mondiale dopo quelli del 1978, 1986 e 2022. In caso di successo sarebbe il secondo trionfo consecutivo, un'impresa riuscita soltanto all'Italia e al Brasile.
1: Nessuna combina a favore dell'Inter e nessun sistema organizzato per pilotare le designazioni arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore indagato per concorso in frode sportiva in relazione alle assegnazioni arbitrali di 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Archiviata anche la posizione della società nerazzurra. Secondo i magistrati sarebbero emersi soltanto singoli episodi, ma non un meccanismo strutturato per favorire il club. Gli atti sono stati comunque trasmessi alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI, che dovranno valutare la presenza di eventuali illeciti disciplinari. Resta aperto a Monza il filone sulle cosiddette bussate alla sala VAR di Lissone, relativo a possibili interferenze sulle decisioni arbitrali. Ed è tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 17 luglio e si festeggia Sant'Alessio Confessore. Oggi è la giornata mondiale delle emozi. Il proverbio del giorno è: di luglio è ricca la terra, ma povero il mare. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Se vi siete accorti che non avete più tempo da dedicarvi, che non siete più capaci di trarre piacere dall'oziare un po', è necessario correre ai ripari. Avete bisogno di cambiare vita, di allentare i ritmi e di coltivare relazioni più significative.
2: Toro, la luna in Leone vi spronerà a raggiungere nuovi traguardi lavorativi. L'intuito vi aiuterà a distinguere le persone giuste per un progetto futuro. Riuscirete a riconoscere le buone intenzioni degli altri e a instaurare dei rapporti significativi.
1: Gemelli, in amore, se siete singolo, le opportunità vi verranno offerte su un piatto d'argento. Se siete in coppia, saprete giocare le vostre carte. Per farvi credere dovranno garantirvi atmosfere insolite e intriganti. Tra gli amici, una bella sorpresa.
2: Cancro, Mercurio e Marte nel segno vi sorridono e insieme creano per voi momenti significativi da vivere con la persona che amate. Siate pronti a coglierli. Guarderete al di là delle apparenze e scoprirete di avere vicino alcune persone davvero fantastiche.
1: Leone, rendendovi più ben disposti con gli altri, aprendo il vostro cuore, il mondo vi sembrerà più bello, anche se in verità è lo stesso di sempre. Cercate di prendere la vita più alla leggera, siete più disponibili e coltivate i punti d'incontro.
2: Vergine, Mercurio amico vi regala una giornata all'insegna delle idee brillanti e della comunicativa fluida. Vostre carte vincenti sul versante professionale. Saprete persuadere chi vi sta accanto ad assecondare le vostre aspirazioni. E tutto andrà per il meglio.
1: Bilancia. Anche se la luna in Leone vi darà la carica, non abbassate la guardia e comunque avrete tutti i numeri per risolvere a vostro favore ogni situazione. Se necessario, chiedete aiuto ad un amico e sarebbe un errore chiudervi in voi stessi soltanto per orgoglio.
2: Scorpione, con Saturno nel segno e affine a Marte in Cancro, la forma psicofisica che da qualche tempo lasciava un po' a desiderare si ristabilirà come per magia. Con Plutone amico dal Capricorno, infatti, recupererete le energie senza faticare più di tanto.
1: Sagittario, con Giove e Venere amici dal segno del Leone, sarete invitati a riguardare il vostro conto corrente con qualche investimento redditizio. Somme di denaro in entrata. Negli affari economici e negli acquisti rischiosi vi daranno a mano la buona sorte.
2: Capricorno, con Marte che soggiorna nell'opposto segno del Cancro, ultimamente l'umore non è dei migliori. Vi sentite scontenti, ma attenti a non esagerare. Tenete a freno la vostra irrequietezza, sdrammatizzate gli eventi e guardateli con maggior distacco.
1: Acquario, lasciate andare le relazioni inconcludenti, vi fanno perdere soltanto tempo e presto potrebbero rivelarsi delle zavorre sul cammino. Avete bisogno di altro, avete bisogno di amici propositivi, leali, con cui sognare ed anche imparare cose nuove. Tenetelo a mente.
2: Pesci, le stelle di oggi vi aiutano a espandere la cerchia delle vostre frequentazioni oppure a organizzare iniziative oltremodo speciali. Avrete modo di esaudire i vostri desideri sia che siate in vacanza sia che siate rimasti a casa.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sui limiti delle sue competenze nella procedura per la grazia al giovaniere Mario Roggero. La Camera approva la nuova legge elettorale tra proteste e tensioni. Ponte Morandi, 12 anni, e l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. Donald Trump accusa la Cina di aver sottratto i dati di milioni di elettori americani nel 2020 senza presentare prove. Proteste a Kiev per la rimozione del ministro della difesa, mentre l'Iran minaccia di bloccare anche l'accesso al Mar Rosso. Caldo estremo in Italia con un aumento dei decessi tra gli anziani. Nello sport, la Juventus ingaggia Zeki Sedic. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il Ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
2: La Camera approva a scrutinio segreto la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astenuti. Il testo passa ora al Senato. La votazione è stata accompagnata da momenti di forte tensione. Le opposizioni hanno esposto cartelli con le scritte "Meloni ha fallito" e "legge elettorale uguale legge truffa". Il centrodestra difende una riforma che sostiene e garantirà stabilità. La segretaria del Partito Democratico Liz Schlein definisce invece la maggioranza un colabrodo. Giuseppe Conte attacca il governo e dice "non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio". La maggioranza ha votato unita dopo giorni di divisioni. Matteo Salvini però torna a distinguersi sull'Ucraina. Durante un incontro con imprese italiane in Russia ha affermato che le sanzioni non fermano la guerra e che l'Italia non dovrebbe rinunciare al gas russo.
1: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Casellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di ASPI e SPEA, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà. 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
2: Andiamo all'estero. Donald Trump accusa la Cina di aver realizzato nel 2020 la più vasta violazione di dati elettorali della storia americana. Secondo il presidente, Pechino avrebbe acquisito illegalmente le informazioni di 220 milioni di elettori e avrebbe contribuito alla sua sconfitta contro Joe Biden. Trump sostiene inoltre che l'FBI e alcuni esponenti dell'intelligence avrebbero minimizzato o nascosto informazioni sulle presunte interferenze. Ha annunciato la desecretazione di documenti sulle vulnerabilità del sistema di voto americano, criticando anche le macchine per il conteggio e i database elettorali. Il presidente ha affermato che circa 278.000 persone prive della cittadinanza americana sarebbero registrate per votare alle elezioni federali. Trump ha evocato anche un presunto complotto del governo venezuelano di Nicolás Maduro, senza però presentare prove che dimostrino un'effettiva manipolazione del voto del 2020.
1: E bufera in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mykhailo Fedorov. Il giovane e popolare ministro sarebbe entrato in contrasto con il comandante dell'esercito Alexander Sirsky, considerato molto vicino al presidente. Le dimissioni inserite nel rimpasto guidato dal nuovo premier Serhiy Koreski hanno provocato rare proteste di piazza in diverse città, compresa Kiev, nonostante una nuova notte di bombardamenti russi. Sul fronte medio orientale, l'Iran minaccia di chiudere con appoggio degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta commerciale di Suez. Gli Stati Uniti hanno risposto con una nuova ondata di raid.
2: E torniamo in Italia. Il picco dell'ondata di caldo è attesa per domani, con 19 città italiane da bollino rosso e temperature estreme soprattutto in Sardegna. Nel nord sono stati registrati fino a 46 gradi. Le previsioni indicano possibili punte ancora più elevate. Secondo i dati del Ministero della Salute, nel secondo giugno più caldo mai registrato, i decessi sono aumentati del 3%, soprattutto tra le persone con più di 65 anni. Torino è risultata la città con il maggior numero di giornate di allerta, 23 tra il 25 maggio e il 30 giugno.
1: Chiudiamo con lo sport. Calcio: la Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni valido fino al 30 giugno del 2029. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 7:04.
5: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
6: Eccoci qua amici, arriviamo puntuali anche oggi in questo venerdì. Ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione Radio Web. Si parla di tecnologia alla radio, ci sono notizie davvero interessanti, rimanete con noi.

Partiamo subito con una notizia che ha avuto veramente, potremmo dire così, un effetto dirompente, riguarda OpenAI. È una proposta che lascia un po' tutti a bocca aperta. Secondo informazioni del Financial Times, OpenAI starebbe discutendo con l'amministrazione Trump di cedere il 5% del suo capitale allo Stato americano. Sam Altman suggerisce che anche gli altri colossi del settore come Anthropic, Google e Meta potrebbero, diciamo, adottare questo stesso approccio. Obiettivo è prima di tutto quello politico in vista della quotazione in borsa. OpenAI cerca di rassicurare Washington, dove cresce l'attenzione dei legislatori verso i possibili effetti dell'intelligenza artificiale. Sì, la perdita soprattutto dei posti di lavoro, a rischio anche per la cybersicurezza, fino all'impatto della costruzione dei nuovi mega data center. Offrendo quindi una fetta di questa torta, diciamo così, al governo, la startup spera di rimuovere questi ostacoli, guadagnarsi i favori dell'amministrazione e consolidare i propri profitti. Questa mano tesa, diciamo così, alla Casa Bianca è arrivata in un clima particolarmente teso per l'ecosistema dell'intelligenza artificiale. Pressata dal governo, infatti, OpenAI ha dovuto rinviare il lancio pubblico del suo nuovo modello GPT-5-6. La sua grande rivale rimane ancora Anthropic, che è stata costretta a sospendere l'accesso al suo modello Fable 5 per i cittadini stranieri, questo per ragioni di sicurezza nazionale. E l'azienda di Sam Altman quindi si ispira un po' al metodo collaudato. Di recente Donald Trump si è mostrato molto più conciliante, diciamo, con il produttore di chip Intel, dopo che lo Stato americano ha acquisito una partecipazione del 10% del suo capitale. Ecco, con questa manovra, diciamo, la società spera di fare del governo un partner direttamente interessato al proprio successo economico.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 17 luglio e si festeggia Sant'Alessio Confessore. Oggi è la giornata mondiale delle emozi. Il proverbio del giorno è: di luglio è ricca la terra, ma povero il mare. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Se vi siete accorti che non avete più tempo da dedicarvi, che non siete più capaci di trarre piacere dall'oziare un po', è necessario correre ai ripari. Avete bisogno di cambiare vita, di allentare i ritmi e di coltivare relazioni più significative.
2: Toro, la luna in leone vi spronerà a raggiungere nuovi traguardi lavorativi. L'intuito vi aiuterà a distinguere le persone giuste per un progetto futuro. Riuscirete a riconoscere le buone intenzioni degli altri e a instaurare dei rapporti significativi.
1: Gemelli, in amore, se siete singoli, le opportunità vi verranno offerte su un piatto d'argento. Se siete in coppia, saprete giocare le vostre carte. Per farvi credere dovranno garantirvi atmosfere insolite e intriganti. Tra gli amici, una bella sorpresa.
2: Cancro, Mercurio e Marte nel segno vi sorridono e insieme creano per voi momenti significativi da vivere con la persona che amate. Siate pronti a coglierli. Guarderete al di là delle apparenze e scoprirete di avere vicino alcune persone davvero fantastiche.
1: Leone, rendendovi più ben disposti con gli altri, aprendo il vostro cuore, il mondo vi sembrerà più bello, anche se in verità è lo stesso di sempre. Cercate di prendere la vita più alla leggera, siete più disponibili e coltivate i punti d'incontro.
2: Vergine, Mercurio amico vi regala una giornata all'insegna delle idee brillanti e della comunicativa fluida. Vostre carte vincenti sul versante professionale. Saprete persuadere chi vi sta accanto ad assecondare le vostre aspirazioni. E tutto andrà per il meglio.
1: Bilancia. Anche se la luna in leone vi darà la carica, non abbassate la guardia e comunque avrete tutti i numeri per risolvere a vostro favore ogni situazione. Se necessario, chiedete aiuto ad un amico e sarebbe un errore chiudervi in voi stessi soltanto per orgoglio.
2: Scorpione, con Saturno nel segno e affine a Marte in Cancro, la forma psicofisica che da qualche tempo lasciava un po' a desiderare si ristabilirà come per magia. Con Plutone amico dal Capricorno, infatti, recupererete le energie senza faticare più di tanto.
1: Sagittario, con Giove e Venere amici dal segno del Leone, sarete invitati a riguardare il vostro conto corrente con qualche investimento redditizio. Somme di denaro in entrata. Negli affari economici e negli acquisti rischiosi vi daranno a mano la buona sorte.
2: Capricorno, con Marte che soggiorna nell'opposto segno del Cancro, ultimamente l'umore non è dei migliori. Vi sentite scontenti, ma attenti a non esagerare. Tenete a freno la vostra irrequietezza, sdrammatizzate gli eventi e guardateli con maggior distacco.
1: Acquario, lasciate andare le relazioni inconcludenti, vi fanno perdere soltanto tempo e presto potrebbero rivelarsi delle zavorre sul cammino. Avete bisogno di altro, avete bisogno di amici propositivi, leali, con cui sognare ed anche imparare cose nuove. Tenetelo a mente.
2: Pesci, le stelle di oggi vi aiutano a espandere la cerchia delle vostre frequentazioni oppure a organizzare iniziative oltremodo speciali. Avrete modo di esaudire i vostri desideri sia che siate in vacanza sia che siate rimasti a casa.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite!

0: dal regista Christopher Nolan.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
0: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
2: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione.
15: Dopo la musica, amici, si ritorna. Sì, curiosità, perché voglio parlarvi di Ion. È spuntato un video di un progetto messo in cantiere dalla Microsoft e mai arrivato a concretizzarsi. Nome in codice Ion, si tratta di un sistema operativo di intelligenza artificiale progettato per mettere Copilot al centro di tutto, facendo quindi leva su Edge come motore per la gestione di interfacce e funzionalità. C'è un filmato che sta circolando, risale comunque al 2024, ci sono un po' tutti gli elementi per affermare che l'idea sia stata accantonata, rimanendo ferma alla sua fase sperimentale. Diciamo che alla base della piattaforma c'era una versione ridotta e alleggerita del codice di Windows, battezzata Win3, ottimizzata per richiedere meno risorse hardware e offrire altri benefici a partire dalla durata della batteria sui laptop. La clip, diciamo, è stata pubblicata in origine da BetaWiki su Discord. La redazione del sito Windows Central comunque sì, ha confermato l'autenticità. Insomma, in poco più di 3 minuti un video mostra un desktop con la barra delle applicazioni posizionata sul bordo inferiore, un menu start con il pulsante di Copilot al centro della scena. Premendolo compare un campo, diciamo, di test in cui digitare il comando interpretato poi dall'intelligenza artificiale per aprire la schermata applicazione più adatta. Ad esempio, inserendo una URL si inizia a navigare, mentre chiedendo dei suggerimenti su un posto dove cenare si apre una conversazione con il chatbot. Quindi a ogni finestra, diciamo, viene associata un'icona personalizzata, visualizzata poi anche sulla taskbar per semplificare il multitasking, e grazie a questa funzionalità che è chiamata Space. Del tutto assente il supporto delle app native, ecco, non possono essere eseguite, diciamo, tutto ruota attorno al web, con un approccio che in qualche modo ricorda un po' quello di Chrome, che può comunque sì sfruttare la connessione remota da computer via cloud per l'esecuzione del software. Beh, sicuramente innovativo, ma non molto pratico, ecco perché è stato accantonato.
16: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade,

Bene, dopo la musica, dopo questo brano che abbiamo ascoltato fino alla fine, la notizia che ha avuto sicuramente nei mercati un effetto dirompente. Secondo le informazioni, appunto, Anthropic potrebbe sviluppare un chip di intelligenza artificiale con l'aiuto di Samsung. Le prime indiscrezioni che erano trapelate all'inizio di aprile, l'azienda guidata da Dario Amodei dovrebbe quindi seguire la stessa strategia degli OpenAI per diversificare le forniture. Anthropic avrebbe sottoscritto accordi con i tre principali provider, appunto cloud, Amazon Web Service, Microsoft Azure e Google Cloud, ai quali si aggiunge la recente partnership con SpaceX per l'uso del data center Colossus One. Sfrutta quindi le risorse di calcolo dei server con chip Nvidia, e anche Google in futuro potrebbe accedere ai server Microsoft con chip Maia 200. L'azienda californiana, diciamo che ha quindi un'ampia scelta ora, a differenza dei concorrenti che dipendono quasi esclusivamente dalle GPU di Nvidia, e nonostante ciò vuole evitare, diciamo così, eventuali problemi di approvvigionamento, in quanto la domanda dei chip di intelligenza artificiale, lo si sa, è in continuo aumento. Secondo le fonti di The Information, Anthropic avrebbe avviato anche delle discussioni con Samsung proprio in merito allo sviluppo di un chip tutto suo. Beh, davvero era una notizia questa molto interessante. Ask yourself this.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
6: Siamo ancora insieme, molto interessante la puntata di oggi, anche delle curiosità. Sì, sentite questa, amici, perché in modo quasi inevitabile l'intelligenza artificiale è entrata anche nell'ambito giuridico, non sempre con esiti positivi, però attenzione, è interessante riportare un progetto di ricerca curato da Aruba e dal Politecnico di Torino che è stato presentato alla conferenza internazionale EDBT-ICDT di Tampere in Finlandia, che si concentra su un aspetto in particolare, diciamo, ponendosi una domanda dell'importanza chiave. L'intelligenza artificiale capisce davvero il tempo nei testi legali? Beh, è in grado di ricostruire l'ordine cronologico degli eventi e la loro relazione. Lo studio parte da un presupposto con cui fino ad oggi hanno avuto a che fare gli avvocati dell'accusa e della difesa, gli addetti ai lavori. Nei testi legali la sequenza temporale non è un dettaglio descrittivo, ma è un elemento interpretativo centrale. Se per chi ha preparazione ed esperienza in materia di concetto è chiaro, vale lo stesso per il Large Language Model. Ecco, per rispondere quindi alla domanda, gli autori della ricerca sono partiti da un dataset pubblico di riferimento, ampliandolo e poi assegnando all'intelligenza artificiale l'esecuzione di due compiti specifici. Verifica della relazione temporale per stabilire se una relazione tra due eventi sia corretta o meno. La classificazione della relazione temporale per identificare quale relazione lega due eventi, ad esempio precede, segue e simultaneo. E attraverso un ambiente di test sono stati, diciamo così, simulati degli scenari realistici, via via sempre più complessi. L'esito è tutt'altro che scontato. Non è automatico che i modelli più evoluti, dotati di deep reasoning, ottengano riscontri migliori con questo tipo di operazioni. Quindi dai risultati emerge che alcuni modelli generalisti, diciamo di ultima generazione, sono stati in grado di raggiungere livelli di accuratezza superiori all'85%, insomma, che non è poco, nei task di verifica. È una percentuale elevata, ma di per sé non proprio sufficiente per assicurare ancora l'affidabilità necessaria in un contesto delicato come quello legale. Rimane pur sempre un 15% di errore. Di seguito l'estratto, diciamo, dal contributo che è stato firmato da Francesco Tarasconi, Artificial Intelligence Manager di Aruba. Dice: a prima vista, e seguite bene, la capacità di ordinare, dice, eventi nel tempo può apparire un tema molto specialistico, ma in realtà, ecco, ha delle ricadute concrete su diversi ambiti chiave, dalla corretta interpretazione di contratti e contenziosi nei legal tech alla ricostruzione delle sequenze di eventi in ambito compliance e auditing, fino all'analisi di responsabilità nel risk management e all'automazione dei processi decisionali, dove la dimensione temporale è spesso, dice, determinante. In tutti questi casi un errore nella comprensione del tempo non è un semplice limite tecnico, ma è un rischio concreto. Dice: il tempo nel diritto, un po' come nei sistemi che lo trattano, resta una dimensione critica. Da un lato c'è il tempo come elemento probatorio legato alla certezza di quando un documento, una firma o un evento digitale vengono prodotti. Dall'altro, dice, c'è il tempo come elemento interpretativo, cioè la capacità di ricostruire correttamente l'ordine e la relazione tra eventi all'interno di testi complessi. Quindi il temporal reasoning dei LLM si colloca proprio su questo secondo piano. L'affidabilità, diciamo, che non riguarda solo la qualità tecnica dei modelli, ma la possibilità di applicarli in contesti di cui un errore di sequenza può produrre delle conseguenze giuridiche concrete. E su questo terreno, dice, che la collaborazione tra ricerca industriale e mondo accademico può contribuire a rendere l'intelligenza artificiale ancora più solida, verificabile e adatta anche a scenari reali.

0: Ebbene sì amici, anche per questo venerdì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda il nostro prossimo contatto che tornerà come sempre lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana, restate con noi.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 17 luglio e si festeggia Sant'Alessio Confessore. Oggi è la giornata mondiale delle emozi. Il proverbio del giorno è: di luglio è ricca la terra, ma povero il mare. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Se vi siete accorti che non avete più tempo da dedicarvi, che non siete più capaci di trarre piacere dall'oziare un po', è necessario correre ai ripari. Avete bisogno di cambiare vita, di allentare i ritmi e di coltivare relazioni più significative.
2: Toro, la luna in leone vi spronerà a raggiungere nuovi traguardi lavorativi. L'intuito vi aiuterà a distinguere le persone giuste per un progetto futuro. Riuscirete a riconoscere le buone intenzioni degli altri e a instaurare dei rapporti significativi.
1: Gemelli, in amore, se siete singoli, le opportunità vi verranno offerte su un piatto d'argento. Se siete in coppia, saprete giocare le vostre carte. Per farvi credere dovranno garantirvi atmosfere insolite e intriganti. Tra gli amici, una bella sorpresa.
2: Cancro, Mercurio e Marte nel segno vi sorridono e insieme creano per voi momenti significativi da vivere con la persona che amate. Siate pronti a coglierli. Guarderete al di là delle apparenze e scoprirete di avere vicino alcune persone davvero fantastiche.
1: Leone, rendendovi più ben disposti con gli altri, aprendo il vostro cuore, il mondo vi sembrerà più bello, anche se in verità è lo stesso di sempre. Cercate di prendere la vita più alla leggera, siete più disponibili e coltivate i punti d'incontro.
2: Vergine, Mercurio amico vi regala una giornata all'insegna delle idee brillanti e della comunicativa fluida. Vostre carte vincenti sul versante professionale. Saprete persuadere chi vi sta accanto ad assecondare le vostre aspirazioni. E tutto andrà per il meglio.
1: Bilancia. Anche se la luna in leone vi darà la carica, non abbassate la guardia e comunque avrete tutti i numeri per risolvere a vostro favore ogni situazione. Se necessario, chiedete aiuto ad un amico e sarebbe un errore chiudervi in voi stessi soltanto per orgoglio.
2: Scorpione, con Saturno nel segno e affine a Marte in Cancro, la forma psicofisica che da qualche tempo lasciava un po' a desiderare si ristabilirà come per magia. Con Plutone amico dal Capricorno, infatti, recupererete le energie senza faticare più di tanto.
1: Sagittario, con Giove e Venere amici dal segno del Leone, sarete invitati a riguardare il vostro conto corrente con qualche investimento redditizio. Somme di denaro in entrata. Negli affari economici e negli acquisti rischiosi vi darà una mano la buona sorte.
2: Capricorno, con Marte che soggiorna nell'opposto segno del Cancro, ultimamente l'umore non è dei migliori. Vi sentite scontenti, ma attenti a non esagerare. Tenete a freno la vostra irrequietezza, sdrammatizzate gli eventi e guardateli con maggior distacco.
1: Acquario, lasciate andare le relazioni inconcludenti, vi fanno perdere soltanto tempo e presto potrebbero rivelarsi delle zavorre sul cammino. Avete bisogno di altro, avete bisogno di amici propositivi, leali, con cui sognare ed anche imparare cose nuove. Tenetelo a mente.
2: Pesci, le stelle di oggi vi aiutano a espandere la cerchia delle vostre frequentazioni oppure a organizzare iniziative oltremodo speciali. Avrete modo di esaudire i vostri desideri sia che siate in vacanza sia che siate rimasti a casa.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sui limiti delle sue competenze nella procedura per la grazia al gioielliere Mario Roggero. La Camera approva la nuova legge elettorale tra proteste e tensioni. Ponte Morandi, 12 anni, e l'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci. Donald Trump accusa la Cina di aver sottratto i dati di milioni di elettori americani nel 2020 senza presentare prove. Proteste a Kiev per la rimozione del ministro della difesa, mentre l'Iran minaccia di bloccare anche l'accesso al Mar Rosso. Caldo estremo in Italia, con un aumento dei decessi tra gli anziani. Nello sport, la Juventus ingaggia Zeki Sedic. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai

0: dici che torneremo a guardare il cielo.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il Ministro della Giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero, intanto, risulta ancora libero. Secondo il fratello, si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
3: La Camera approva a scrutinio segreto la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. Il testo passa ora al Senato. La votazione è stata accompagnata da momenti di forte tensione. Le opposizioni hanno esposto cartelli con le scritte «Meloni ha fallito» e «Legge elettorale uguale legge truffa». Il centrodestra difende una riforma che sostiene e garantirà stabilità. La segretaria del Partito Democratico, Liz Schlein, definisce invece la maggioranza un colabrodo. Giuseppe Conte attacca il governo e dice «Non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio». La maggioranza ha votato unita dopo giorni di divisioni. Matteo Salvini però torna a distinguersi sull'Ucraina. Durante un incontro con imprese italiane in Russia ha affermato che le sanzioni non fermano la guerra e che l'Italia non dovrebbe rinunciare al gas russo.
2: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Casellucci è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà, 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
3: Andiamo all'estero. Donald Trump accusa la Cina di aver realizzato nel 2020 la più vasta violazione di dati elettorali della storia americana. Secondo il presidente, Pechino avrebbe acquisito illegalmente le informazioni di 220 milioni di elettori e avrebbe contribuito alla sua sconfitta contro Joe Biden. Trump sostiene inoltre che l'FBI e alcuni esponenti dell'intelligence avrebbero minimizzato o nascosto informazioni sulle presunte interferenze. Ha annunciato la desecretazione di documenti sulle vulnerabilità del sistema di voto americano, criticando anche le macchine per il conteggio e i database elettorali. Il presidente ha affermato che circa 278.000 persone prive della cittadinanza americana sarebbero registrate per votare alle elezioni federali. Trump ha evocato anche un presunto complotto dal governo venezuelano di Nicolás Maduro, senza però presentare prove che dimostrino un'effettiva manipolazione del voto del 2020.
2: E bufera in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mykhailo Fedorov. Il giovane e popolare ministro sarebbe entrato in contrasto con il comandante dell'esercito Alexander Sirsky, considerato molto vicino al presidente. Le dimissioni inserite nel rimpasto guidato dal nuovo premier Seri Koreski hanno provocato rare proteste di piazza in diverse città, compresa Kiev, nonostante una nuova notte di bombardamenti russi. Sul fronte medio orientale, l'Iran minaccia di chiudere, con l'appoggio degli Houthi, anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta commerciale di Suez. Gli Stati Uniti hanno risposto con una nuova ondata di raid.
3: E torniamo in Italia. Il picco dell'ondata di caldo è attesa per domani, con 19 città italiane da bollino rosso e temperature estreme soprattutto in Sardegna. Nel Norese sono stati registrati fino a 46 gradi e le previsioni indicano possibili punte ancora più elevate. Secondo i dati del Ministero della Salute, nel secondo giugno più caldo mai registrato, i decessi sono aumentati del 3%, soprattutto tra le persone con più di 65 anni. Torino è in risultata la città con il maggior numero di giornate di allerta, 23, tra il 25 maggio e il 30 giugno.
2: Chiudiamo con lo sport, calcio, la Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 8:03. Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulle Alpi, dapprima tra Valle d'Aosta e Piemonte, con rovesci e temporali che si estenderanno successivamente al resto dell'arco alpino centrale. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il Friuli Venezia Giulia, attenuandosi gradualmente fino ad esaurirsi in serata. Al centro, in Sardegna, il tempo sarà stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi solo nelle ore pomeridiane, e si formerà qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica senza precipitazioni di rilievo. Tra la notte e il primo mattino e di nuovo dal tardo pomeriggio saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia lungo le coste tirreniche. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni su tutte le regioni. Anche qui nelle ore più fresche della giornata non si escludono foschie e locali banchi di nebbia lungo i litorali tirrenici. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Emilia Romagna, tra Marche e Abruzzo, sulla Sardegna settentrionale e sulla Sicilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno soprattutto lungo le regioni adriatiche e saranno stazionari o in lieve aumento sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata è previsto un rinforzo fino a moderato dei quadranti occidentali sulla Sicilia e da sud-ovest sulle regioni centrali, con successiva attenuazione in serata. Per quanto riguarda i mari, i bacini occidentali, lo Ionio e l'Adriatico centro-settentrionale saranno tra poco mossi e mossi, mentre gli altri mari si manterranno poco mossi. Nel corso della giornata l'Adriatico tenderà a calmarsi, mentre il Mar Ligure sud-occidentale diventerà mosso e il Tirreno centro-occidentale diventerà localmente molto mosso al largo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Venerdì 17 luglio e si festeggia Sant'Alessio Confessore. Oggi è la giornata mondiale delle emozi. Il proverbio del giorno è: di luglio è ricca la terra, ma povero il mare. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete. Se vi siete accorti che non avete più tempo da dedicarvi, che non siete più capaci di trarre piacere dall'oziare un po', è necessario correre ai ripari. Avete bisogno di cambiare vita, di allentare i ritmi e di coltivare relazioni più significative.
2: Toro, la luna in leone vi spronerà a raggiungere nuovi traguardi lavorativi. L'intuito vi aiuterà a distinguere le persone giuste per un progetto futuro. Riuscirete a riconoscere le buone intenzioni degli altri e a instaurare dei rapporti significativi.
1: Gemelli, in amore, se siete singolo, le opportunità vi verranno offerte su un piatto d'argento. Se siete in coppia, saprete giocare le vostre carte. Per farvi credere dovranno garantirvi atmosfere insolite e intriganti. Tra gli amici, una bella sorpresa.
2: Cancro, Mercurio e Marte nel segno vi sorridono e insieme creano per voi momenti significativi da vivere con la persona che amate. Siate pronti a coglierli. Guarderete al di là delle apparenze e scoprirete di avere vicino alcune persone davvero fantastiche.
1: Leone, rendendovi più ben disposti con gli altri, aprendo il vostro cuore, il mondo vi sembrerà più bello, anche se in verità è lo stesso di sempre. Cercate di prendere la vita più alla leggera, siete più disponibili e coltivate i punti d'incontro.
2: Vergine, Mercurio amico vi regala una giornata all'insegna delle idee brillanti e della comunicativa fluida. Vostre carte vincenti sul versante professionale. Saprete persuadere chi vi sta accanto ad assecondare le vostre aspirazioni. E tutto andrà per il meglio.
1: Bilancia. Anche se la luna in leone vi darà la carica, non abbassate la guardia e comunque avrete tutti i numeri per risolvere a vostro favore ogni situazione. Se necessario, chiedete aiuto ad un amico e sarebbe un errore chiudervi in voi stessi soltanto per orgoglio.
2: Scorpione, con Saturno nel segno e affine a Marte in Cancro, la forma psicofisica che da qualche tempo lasciava un po' a desiderare si ristabilirà come per magia. Con Plutone amico dal Capricorno, infatti, recupererete le energie senza faticare più di tanto.
1: Sagittario, con Giove e Venere amici dal segno del Leone, sarete invitati a riguardare il vostro conto corrente con qualche investimento redditizio. Somme di denaro in entrata. Negli affari economici e negli acquisti rischiosi vi daranno a mano la buona sorte.
2: Capricorno, con Marte che soggiorna nell'opposto segno del Cancro, ultimamente l'umore non è dei migliori. Vi sentite scontenti, ma attenti a non esagerare. Tenete a freno la vostra irrequietezza, sdrammatizzate gli eventi e guardateli con maggior distacco.
1: Acquario, lasciate andare le relazioni inconcludenti, vi fanno perdere soltanto tempo e presto potrebbero rivelarsi delle zavorre sul cammino. Avete bisogno di altro, avete bisogno di amici propositivi, leali, con cui sognare ed anche imparare cose nuove. Tenetelo a mente.
2: Pesci, le stelle di oggi vi aiutano a espandere la cerchia delle vostre frequentazioni oppure a organizzare iniziative oltremodo speciali. Avrete modo di esaudire i vostri desideri sia che siate in vacanza sia che siate rimasti a casa.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
6: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
7: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
5: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
6: Ah, però...
7: Più qualità,
5: più radio.
7: Con DAB Plus.
2: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
8: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

stessa Cina ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia, acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Così Donald Trump durante il discorso rivolto alla nazione. La guerra tra Russia e Ucraina, 2 morti, 8 feriti sono il bilancio di un attacco missilistico russo lanciato nella notte sulla città di Odessa, nel sud dell'Ucraina, e scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. L'isola di Capri omaggio a Peppino di Capri a pochi giorni dalla sua scomparsa, lo farà con l'intitolazione di un luogo pubblico e con l'istituzione di un premio a lui intitolato. E poi lo sport, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Cina ha messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia, acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico, non volevano che vincessi, ha dichiarato il titolare della Casa Bianca, che ha puntato il dito anche contro i membri del cosiddetto Deep State, un gruppo di persone, in molti casi nella nostra intelligence, ha detto, ha lavorato per sopprimere e minimizzare le informazioni sulla portata della sinistra ingerenza elettorale della Cina, ha aggiunto Trump. La guerra tra Russia e Ucraina, 2 morti, 8 feriti sono il bilancio di un attacco missilistico russo lanciato nella notte sulla città di Odessa, nel sud dell'Ucraina. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, un missile ha colpito un edificio residenziale. 2 persone hanno perso la vita. Secondo le ultime informazioni, al momento si contano 8 feriti, tra cui 2 bambini, danneggiati edifici residenziali, un edificio religioso, una scuola materna, veicoli e altre infrastrutture civili. Tra le vittime figura una donna che al momento dell'attacco stava passeggiando in un parco con dei bambini. I bambini sono sopravvissuti. E scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero, il servizio della redazione.
2: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria, mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero intanto risulta ancora libero. Secondo il fratello si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
1: L'isola di Capri omaggia Peppino Di Capri a pochi giorni dalla sua scomparsa. Lo farà con l'intitolazione di un luogo pubblico e con l'istituzione di un premio a lui intitolato. Ad annunciarlo è stato l'assessore ai grandi eventi della città di Capri, Salvatore Ciuccio, durante la seconda edizione dei Capri Music Awards, rassegna che ha preso il via mercoledì e che si conclude questa sera con un evento live nella Certosa di San Giacomo. La giunta è stata convocata già questa mattina per adottare l'atto ufficiale. Lo sport e il tennis, si ferma agli ottavi il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro numero 138 al mondo cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1, Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura. Lo ha annunciato la McLaren, nel team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una 4ª batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la 3ª batteria abbia funzionato senza problemi da allora, McLaren sostiene che il suo fornitore di motori Mercedes ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:01. Prima spot.
3: colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 50.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, ben trovati. Traffico sostenuto da talora su tutte le principali strade ed autostrade della Campania, sulla tangenziale di Napoli, rallentamenti con possibili code verso Capodichino, tra le uscite di Camaldoli e di Capodimonte. Sulla 1 Roma-Napoli, code da Casoria al bivio di immissione per la Napoli-Salerno, in quest'ultima direzione. Sulla statale 7 bis Terra di Lavoro, code tra Succivo e Grisciano d'Aversa in direzione di Villa Literno, si tratta di un cantiere. Sull'asse mediano, rallentamenti e code tra Sant'Antimo e Melito nelle due direzioni. Sulla Domiziana, incolonnamenti tra Monte Ruscello e Arco Felice, in quest'ultima direzione si tratta di lavori in corso. Sulla 30 Caserta Salerno, incolonnamenti per traffico molto intenso da Mercato San Severino al bivio di immissione per la 2 del Mediterraneo, proseguendo in A2 abbiamo code fino a Salerno città. Sul raccordo Salerno-Avellino, rallentamenti di lieve entità per lavori tra Montoro e Fisciano. Poi sulla tangenziale di Salerno, qui abbiamo rallentamenti per traffico molto intenso da Salerno Centro fino a Mariconda, in direzione quindi di Ponte Cagnano. Concludiamo con i lavori notturni in programma questa notte sulla tangenziale di Napoli. Dalla mezzanotte, chiusura del tratto compreso tra il bivio con l'autosole e l'uscita di Capodimonte in direzione di Pozzuoli. La riapertura domani alle 6. Sempre dalla mezzanotte alle 6, chiuso il tratto Arco Felice Agnano in direzione di Capodichino. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulle Alpi, dapprima tra Valle d'Aosta e Piemonte, con rovesci e temporali che si estenderanno successivamente al resto dell'arco alpino centrale. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il Friuli Venezia Giulia, attenuandosi gradualmente fino ad esaurirsi in serata. Al centro, in Sardegna, il tempo sarà stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi solo nelle ore pomeridiane, e si formerà qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica senza precipitazioni di rilievo. Tra la notte e il primo mattino e di nuovo dal tardo pomeriggio saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia lungo le coste tirreniche. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni su tutte le regioni. Anche qui nelle ore più fresche della giornata non si escludono foschie e locali banchi di nebbia lungo i litorali tirrenici. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Emilia Romagna, tra Marche e Abruzzo, sulla Sardegna settentrionale e sulla Sicilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno soprattutto lungo le regioni adriatiche e saranno stazionari o in lieve aumento sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata è previsto un rinforzo fino a moderato dei quadranti occidentali sulla Sicilia e da sud-ovest sulle regioni centrali, con successiva attenuazione in serata. Per quanto riguarda dai mari, i bacini occidentali, Ionio e l'Adriatico centro-settentrionale saranno tra poco mossi e mossi, mentre gli altri mari si manterranno poco mossi. Nel corso della giornata l'Adriatico tenderà a calmarsi, mentre il Mar Ligure sud-occidentale diventerà mosso e il Tirreno centro-occidentale diventerà localmente molto mosso a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana, cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
8: Prima Radio Novità.

0: L'oroscopo. Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
1: Venerdì 17 luglio e si festeggia Sant'Alessio Confessore. Oggi è la giornata mondiale delle emozi. Il proverbio del giorno è: di luglio è ricca la terra, ma povero il mare. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
2: Ariete. Se vi siete accorti che non avete più tempo da dedicarvi, che non siete più capaci di trarre piacere dall'oziare un po', è necessario correre ai ripari. Avete bisogno di cambiare vita, di allentare i ritmi e di coltivare relazioni più significative.
1: Toro, la luna in leone vi spronerà a raggiungere nuovi traguardi lavorativi. L'intuito vi aiuterà a distinguere le persone giuste per un progetto futuro. Riuscirete a riconoscere le buone intenzioni degli altri e a instaurare dei rapporti significativi.
2: Gemelli, in amore, se siete singoli, le opportunità vi verranno offerte su un piatto d'argento. Se siete in coppia, saprete giocare le vostre carte. Per farvi credere dovranno garantirvi atmosfere insolite e intriganti. Tra gli amici, una bella sorpresa.
1: Cancro, Mercurio e Marte nel segno vi sorridono e insieme creano per voi momenti significativi da vivere con la persona che amate. Siate pronti a coglierli. Guarderete al di là delle apparenze e scoprirete di avere vicino alcune persone davvero fantastiche.
2: Leone, rendendovi più ben disposti con gli altri, aprendo il vostro cuore, il mondo vi sembrerà più bello, anche se in verità è lo stesso di sempre. Cercate di prendere la vita più alla leggera, siete più disponibili e coltivate i punti d'incontro.
1: Vergine, Mercurio amico vi regala una giornata all'insegna delle idee brillanti e della comunicativa fluida. Vostre carte vincenti sul versante professionale. Saprete persuadere chi vi sta accanto ad assecondare le vostre aspirazioni. E tutto andrà per il meglio.
2: Bilancia. Anche se la luna in leone vi darà la carica, non abbassate la guardia e comunque avrete tutti i numeri per risolvere a vostro favore ogni situazione. Se necessario, chiedete aiuto ad un amico e sarebbe un errore chiudervi in voi stessi soltanto per orgoglio.
1: Scorpione, con Saturno nel segno e affine a Marte in Cancro, la forma psicofisica che da qualche tempo lasciava un po' a desiderare si ristabilirà come per magia. Con Plutone amico dal Capricorno, infatti, recupererete le energie senza faticare più di tanto.
2: Sagittario, con Giove e Venere amici dal segno del Leone, sarete invitati a riguardare il vostro conto corrente con qualche investimento redditizio. Somme di denaro in entrata. Negli affari economici e negli acquisti rischiosi vi daranno a mano la buona sorte.
1: Capricorno, con Marte che soggiorna nell'opposto segno del Cancro, ultimamente l'umore non è dei migliori. Vi sentite scontenti, ma attenti a non esagerare. Tenete a freno la vostra irrequietezza, sdrammatizzate gli eventi e guardateli con maggior distacco.
2: Acquario, lasciate andare le relazioni inconcludenti, vi fanno perdere soltanto tempo e presto potrebbero rivelarsi delle zavorre sul cammino. Avete bisogno di altro, avete bisogno di amici propositivi, leali, con cui sognare ed anche imparare cose nuove. Tenetelo a mente.
1: Pesci, le stelle di oggi vi aiutano a espandere la cerchia delle vostre frequentazioni oppure a organizzare iniziative oltremodo speciali. Avrete modo di esaudire i vostri desideri sia che siate in vacanza sia che siate rimasti a casa.
2: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Ieri intanto il primo via libera alla riforma della legge elettorale. Dall'estero gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari, lo afferma lo US Centcom. Il caldo estremo degli ultimi giorni spinge i consumi energetici che nelle ultime 36 ore hanno raggiunto i massimi dell'anno. Momenti di grande apprensione nella Velinese, dove è stato liberato dopo diverse ore di lavoro l'operaio che era caduto in un profondo tombino all'interno di un cantiere a Caposele. Poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. E scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del Ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. E quanto scritto in una nota dopo che il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia in favore di Roggero. Ieri intanto il primo via libera alla riforma della legge elettorale, il servizio della redazione.
2: La Camera approva a scrutinio segreto la nuova legge elettorale con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astenuti. Il testo passa ora al Senato. La votazione è stata accompagnata da momenti di forte tensione. Le opposizioni hanno esposto cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale a legge truffa. Il centrodestra difende una riforma che sostiene e garantirà stabilità. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, definisce invece la maggioranza un colabrodo. Giuseppe Conte attacca il governo e dice: non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con colle Oppio. La maggioranza ha votato unita dopo giorni di divisioni.
1: Dall'estero, gli Stati Uniti hanno completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari. Lo afferma il US CENTCOM, sottolineando che è stata la sesta serata consecutiva di raid. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi. Sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas, attacco che ha provocato diversi morti e feriti e al quale Teheran ha detto di voler dare una risposta rapida e decisiva, poco prima di sferrare attacchi con droni contro obiettivi militari statunitensi in Bahrain. Il caldo estremo degli ultimi giorni spinge i consumi energetici, che nelle ultime 36 ore hanno raggiunto i massimi dell'anno, secondo quanto si evince dai dati riportati sul portale di Terna, dove sono raccolte tutte le statistiche sulla domanda. Nella giornata del 15 luglio si è registrata tra le 15 e le 16 la massima punta oraria di fabbisogno del 2026, pari a 57.985 megawatt. Il dato provvisorio è soggetto a rettifica, in aumento del 4,6% rispetto al picco del 2025, pari a 55.450 megawatt. Momenti di grande apprensione nella Belinese, dove è stato liberato dopo diverse ore di lavoro l'operaio che era caduto in un profondo tombino all'interno di un cantiere a Caposele. Il 38enne del posto è rimasto incastrato senza riuscire a liberarsi autonomamente. Sono intervenuti i vigili del fuoco che, insieme al personale specializzato dell'USAR, al gruppo operativo speciale, al nucleo spelio alpino fluviale, hanno utilizzato elettrodemolitori per ricavare lo spazio necessario al recupero. Lo sport, il calcio, blitz della Juve per Zelik, il servizio della redazione.
3: La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Selik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorusso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029.
1: Nuovo acquisto per la viola di Fabio Grosso. In una nota ufficiale la Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo con diritto d'opzione i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez dal Dortmund. Jiménez, nato a Leganés in Spagna l'8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e con la maglia del Milan ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024-2025. Nuovo calciatore viola nell'ultima stagione attivo, 31 presenze ed un gol in Premier League. Jiménez ha inoltre indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale under 21 spagnola. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
4: Sono le 10:03.
0: Prima spot.
5: colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
6: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
5: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
17: Prima Radio, musica ed informazione.
18: Prima spot.
19: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
20: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
19: FM World, powered by 22HBG.
21: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
22: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Non si è fatta attendere la replica della Cina alle accuse di Trump di ingerenze nelle elezioni americane. L'ambasciata cinese a Washington ha dichiarato di non aver mai interferito e non interferirà mai nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Sul fronte interno, intanto, perplessità sulle rivendicazioni del presidente sono arrivati dai Dem, ma non solo. L'azienda aerospaziale americana SpaceX cancella il volo test in volo di Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso Luna e Marte. Ieri la sentenza di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. Tragedia della follia nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, dove un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. E poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Non si fa attendere la replica della Cina alle accuse di Trump di ingerenze nelle elezioni americane. L'ambasciata cinese a Washington ha dichiarato di non aver mai interferito e non interferirà mai nelle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. La sede diplomatica ha sottolineato che la Cina ha sempre rispettato il principio della non ingerenza negli affari interni di altri stati. Le elezioni negli Stati Uniti sono una questione interna degli Stati Uniti. Il loro esito è determinato dal voto del popolo americano, si legge nella dichiarazione. Sul fronte interno, intanto, perplessità sulle rivendicazioni del presidente sono arrivati dai Dem, ma non solo. Anche Fox, emittente storicamente vicina al tycoon, non ha fornito cieco supporto all'inquilino della Casa Bianca. I suoi reporter hanno spiegato di non essere in grado di corroborare le dichiarazioni del presidente sul voto. Fox è uno dei network che ha trasmesso in diretta TV il discorso del presidente, mentre altri hanno deciso di non farlo in TV, ma solo sulle altre piattaforme, perché non convinti della rilevanza del discorso e preoccupate dalla possibilità di spargere bugie. Proprio contro i media che hanno deciso di boicottarlo, Trump si è scagliato duramente nel suo discorso. Ultima pagina: l'azienda aerospaziale americana SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 12:45 italiane e sarebbe stato il 13esimo. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. In Italia, ieri la sentenza di primo grado per il crollo del ponte Morandi, il servizio della redazione.
2: L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Casellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del ponte Morandi. La tragedia avvenne a Genova il 14 agosto del 2018 e provocò la morte di 43 persone. Per Casellucci, già detenuto per il disastro del viadotto Acqualonga, l'accusa aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. Condannati anche altri ex vertici di Aspi e Spea. 11 anni a Michele Donferri Mitelli, 5 anni e 6 mesi a Paolo Berti e ad Antonino Galatà. 5 anni anche all'ex direttore generale della vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero dei Trasporti, Coletta. I familiari delle vittime parlano di una sentenza che fa finalmente cadere la cortina di fumo che per anni ha aleggiato sulla verità.
1: È morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gasdlini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. Tragedia della follia nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, dove un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. Lo sport e il calcio: gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto, le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo o farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo indiscrezioni, pagare più di $100. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:03.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulle Alpi, dapprima tra Valle d'Aosta e Piemonte, con rovesci e temporali che si estenderanno successivamente al resto dell'arco alpino centrale. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il Friuli Venezia Giulia, attenuandosi gradualmente fino ad esaurirsi in serata. Al centro, in Sardegna, il tempo sarà stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi. Solo nelle ore pomeridiane si formerà qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica, senza precipitazioni di rilievo. Tra la notte e il primo mattino e di nuovo dal tardo pomeriggio saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia lungo le coste tirreniche. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni su tutte le regioni. Anche qui, nelle ore più fresche della giornata, non si escludono foschie e locali banchi di nebbia lungo i litorali tirrenici. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Emilia Romagna, tra Marche e Abruzzo, sulla Sardegna settentrionale e sulla Sicilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno soprattutto lungo le regioni adriatiche e saranno stazionari un lieve aumento sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata è previsto un rinforzo fino a moderato dei quadranti occidentali sulla Sicilia e da sud-ovest sulle regioni centrali, con successiva attenuazione in serata. Per quanto riguarda i mari, i bacini occidentali, lo Ionio e l'Adriatico centro-settentrionale saranno tra poco mossi e mossi, mentre gli altri mari si manterranno poco mossi. Nel corso della giornata l'Adriatico tenderà a calmarsi, mentre il Mar Ligure sud-occidentale diventerà mosso e il Tirreno centro-occidentale diventerà localmente molto mosso a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. Il calciomercato: blitz della Juve per Zelić, nuovo acquisto per la viola di Fabio Grosso, arriva Leandro Jimenez Sanchez dal Bournemouth. Il tennis si ferma agli ottavi il percorso di Andrea Pellegrino nell'ETP 250 di Bastad. La Formula 1: Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio di Formula 1 con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura. Lo ha annunciato la McLaren. E poi il ciclismo, a tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il doppio lutto nel mondo del calcio: è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. E una tragedia ha colpito la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della Nazionale Maggiore. All'età di 30 anni si è spenta la figlia del tecnico, Valentina, affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica. Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto, le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo e farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo le iscrizioni, pagare più di $100. Il calcio mercato blitz della Juve per Celik, il servizio della redazione.
2: La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Celik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029.
1: Nuovo acquisto per la Viola di Fabio Grosso. In una nota ufficiale, la Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo, con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez dal Bournemouth. Jiménez, nato a Leganés in Spagna l'8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e con la maglia del Milan ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024-2025. Il nuovo calciatore viola nell'ultima stagione ha all'attivo 31 presenze e un gol in Premier League. Jiménez ha inoltre indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale Under 21 spagnola. Il tennis si ferma agli ottavi, il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro numero 138 al mondo cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1, Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura, ha annunciato la McLaren. Nella team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una quarta batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la terza batteria abbia funzionato senza problemi da allora, la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori, Mercedes, ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Il ciclismo: Tim Merlier cala il tris in volata nella 12ª tappa del Tour de France. Il belga si impone davanti a Olav Kooi e a Jasper Philipsen. Resta in maglia gialla Tadej Pogacar. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:03. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice, titolare dell'inchiesta, ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Come? Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.
17: Prima spot.
18: La tua giornata sarà pesante come al solito?
19: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
18: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
19: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
18: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
19: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
18: Ampio parcheggio custodito.
20: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
21: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
20: FM World, powered by 22HBG.
22: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
23: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
24: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale della Campania. Processo per l'omicidio di Martina Carbonaro. In aula ieri le immagini del delitto e il dolore della madre. Uccide il padre al culmine di una lite a Pagani. Nel Salernitano arrestato un 27enne. La denuncia della Nursind, 15enne con una frattura, costretto a passare per 5 ospedali. Infine lo sport, il calcio. Massimiliano Allegri si presenta al Napoli e dice: inizia un'avventura meravigliosa. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione. Non mancata, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il doppio lutto nel mondo del calcio: è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. E una tragedia ha colpito la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della nazionale maggiore. All'età di 30 anni si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica. Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto, le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo e farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo le iscrizioni, pagare più di $100. Il calcio mercato blitz della Juve per Celik, il servizio della redazione.
2: La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Celik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029.
1: Nuovo acquisto per la Viola di Fabio Grosso. In una nota ufficiale, la Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo, con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez dal Bournemouth. Jiménez, nato a Leganés in Spagna l'8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e con la maglia del Milan ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024-2025. Il nuovo calciatore viola nell'ultima stagione ha all'attivo 31 presenze e un gol in Premier League. Jiménez ha inoltre indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale Under 21 spagnola. Il tennis si ferma agli ottavi, il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro numero 138 al mondo cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1, Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura, ha annunciato la McLaren. Nel team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una quarta batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la terza batteria abbia funzionato senza problemi da allora, la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori, Mercedes, ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Il ciclismo: Tim Merlier cala il tris in volata nella 12ª tappa del Tour de France. Il belga si impone davanti a Olav Kooi e a Jasper Philipsen. Resta in maglia gialla Tadej Pogacar. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:03. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio novità.

La libertà spaventa più di una prigione, e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo restiamo da soli, perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori. Anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme, vieni con me.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari. Italia scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Tragedia a Spotorno in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente accanto a Piazza Duomo.

Dopo essere rimasto folgorato al Luna Park, a Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente accanto a Piazza Duomo.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l'aviazione ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria, ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz usate dall'Iran per attaccare le navi sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. In Italia adesso è scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero, il servizio della redazione.
2: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero, intanto, risulta ancora libero. Secondo il fratello, si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
1: Tragedia a Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Secondo una prima ricostruzione la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con un punch ball quando è stato investito da una forte scarica elettrica. La polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolta nell'incidente. In seguito alla tragedia il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente accanto a Piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Parliamo di clima. In chiusura, nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo. Il sud si avvicina alla soglia dei 50 gradi, mentre al nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi a tratti molto forti. Secondo gli esperti, nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 gradi a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano, con vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. La buona notizia è che si va verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire da lunedì 20 luglio. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14 e 2 minuti. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
15: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulle Alpi, dapprima tra Valle d'Aosta e Piemonte, con rovesci e temporali che si estenderanno successivamente al resto dell'arco alpino centrale. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il Friuli Venezia Giulia, attenuandosi gradualmente fino ad esaurirsi in serata. Al centro, in Sardegna, il tempo sarà stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi solo nelle ore pomeridiane, e si formerà qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica senza precipitazioni di rilievo. Tra la notte e il primo mattino e di nuovo dal tardo pomeriggio saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia lungo le coste tirreniche. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni su tutte le regioni. Anche qui nelle ore più fresche della giornata non si escludono foschie e locali banchi di nebbia lungo i litorali tirrenici. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Emilia Romagna, tra Marche e Abruzzo, sulla Sardegna settentrionale e sulla Sicilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno soprattutto lungo le regioni adriatiche e saranno stazionari in lieve aumento sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata è previsto un rinforzo fino a moderato dei quadranti occidentali sulla Sicilia e da sud-ovest sulle regioni centrali, con successiva attenuazione in serata. Per quanto riguarda i mari, i bacini occidentali, lo Ionio e l'Adriatico centro-settentrionale saranno tra poco mossi e mossi, mentre gli altri mari si manterranno poco mossi. Nel corso della giornata l'Adriatico tenderà a calmarsi, mentre il Mar Ligure sud-occidentale diventerà mosso e il Tirreno centro-occidentale diventerà localmente molto mosso a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
14: Prima Radio, musica ed informazione.
16: Prima Spot.
17: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
18: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
19: Prima Radio novità.

mio, quel non amore rimarrà tuo. Io me ne vado, è naturale. Non mi cercare, non fermarmi più. Portami il cuore, fallo per te.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Intanto le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. Il calciomercato: blitz della Juve per Zelić, nuovo acquisto per la viola di Fabio Grosso, arriva Leandro Jimenez Sanchez dal Bournemouth. Il tennis si ferma agli ottavi il percorso di Andrea Pellegrino nell'ETP 250 di Bastad. La Formula 1: Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio di Formula 1 con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura. Lo ha annunciato la McLaren. E poi il ciclismo, a tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il doppio lutto nel mondo del calcio: è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. La notizia della sua morte si è diffusa in mattinata, suscitando la commozione dei tifosi e degli appassionati. E una tragedia ha colpito la famiglia di Silvio Baldini, allenatore dell'Under 21 dell'Italia e CT ad interim della nazionale maggiore. All'età di 30 anni si è spenta la figlia del tecnico Valentina, affetta dalla nascita da forma grave di tetraparesi spastica. Gli Stati Uniti ospiteranno i mondiali di calcio femminile del 2031, lo afferma il capo della task force della Casa Bianca per la Coppa del Mondo, Andrew Giuliani, in un'intervista a Politico. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative con la FIFA, tuttavia, è quello della politica sulle atlete transgender. L'amministrazione vuole infatti che la federazione si adegui alle norme americane che escludono le persone transgender dalle attività sportive. Intanto, le conferenze stampa prima della finale dei mondiali saranno aperte al pubblico per chi vorrà spendere $80 per accedervi di persona. I biglietti disponibili sono limitati. Oltre agli allenatori di Argentina e Spagna, ci sarà il presidente della FIFA Gianni Infantino. All'evento parteciperà anche Rio Ferdinand. Chi vorrà avere un autografo e farsi scattare una foto con lui dovrà, secondo le iscrizioni, pagare più di $100. Il calcio mercato blitz della Juve per Celik, il servizio della redazione.
2: La Juve ha ufficializzato l'ingaggio del terzino turco Zeki Celik. Il calciatore è svincolato dalla Roma dallo scorso 30 giugno, sembrava vicino al rinnovo con il club giallorosso, ma l'intervento dei bianconeri ha cambiato lo scenario. Ha firmato un contratto di 3 anni, valido fino al 30 giugno del 2029.
1: Nuovo acquisto per la Viola di Fabio Grosso. In una nota ufficiale, la Fiorentina comunica di aver acquistato a titolo temporaneo, con diritto d'opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Alejandro Jiménez Sánchez dal Bournemouth. Jiménez, nato a Leganés in Spagna l'8 maggio 2005, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, è arrivato in Italia e con la maglia del Milan ha collezionato 26 presenze in Serie A, 6 in Coppa Italia e 2 in Supercoppa Italiana, competizione vinta nella stagione 2024-2025. Il nuovo calciatore viola nell'ultima stagione ha all'attivo 31 presenze e un gol in Premier League. Jiménez ha inoltre indossato in 3 occasioni la maglia della nazionale Under 21 spagnola. Il tennis si ferma agli ottavi, il percorso di Andrea Pellegrino nell'ATP 250 di Bastad per mano di Andrei Rublev. L'azzurro numero 138 al mondo cede soltanto al terzo set dopo 2 ore e 33 minuti di gioco al russo, testa di serie numero 1 del torneo, che si impone per 7-6, 6-7, 6-3. La Formula 1, Lando Norris partirà nel Gran Premio del Belgio con una penalità di 10 posizioni in griglia dopo aver dovuto cambiare nuovamente la batteria della sua vettura, ha annunciato la McLaren. Nel team britannico equipaggerà la vettura del campione del mondo con una quarta batteria dall'inizio della stagione, superando il limite di 3. La McLaren ha spiegato che la prima batteria del pilota britannico si è guastata in Cina, impedendo a Norris di prendere il via alla gara. La seconda si è poi danneggiata in Giappone, dove è stata riparata e reinstallata sulla sua vettura, ma si è guastata di nuovo a Monaco durante la seconda sessione di prove libere. Sebbene la terza batteria abbia funzionato senza problemi da allora, la McLaren sostiene che il suo fornitore di motori, Mercedes, ha introdotto un aggiornamento che risolve diversi problemi precedenti e le rende più affidabili. Il ciclismo: Tim Merlier cala il tris in volata nella 12ª tappa del Tour de France. Il belga si impone davanti a Olav Kooi e a Jasper Philipsen. Resta in maglia gialla Tadej Pogacar. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

nascondo per me. In macchina non tornano chilometri che scorrono, discorsi che ti cambiano, immagini che passano e restano.

0: Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015, oppure una mail a diretta@primaradio.com.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulle Alpi, dapprima tra Valle d'Aosta e Piemonte, con rovesci e temporali che si estenderanno successivamente al resto dell'arco alpino centrale. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il Friuli Venezia Giulia, attenuandosi gradualmente fino ad esaurirsi in serata. Al centro, in Sardegna, il tempo sarà stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi solo nelle ore pomeridiane, si formerà qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica senza precipitazioni di rilievo. Tra notte e il primo mattino e di nuovo dal tardo pomeriggio saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia lungo le coste tirreniche. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni su tutte le regioni. Anche qui nelle ore più fresche della giornata non si escludono foschie e locali banchi di nebbia lungo i litorali tirrenici. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Emilia Romagna, tra Marche e Abruzzo, sulla Sardegna settentrionale e sulla Sicilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno soprattutto lungo le regioni adriatiche e saranno stazionari o in lieve aumento sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata è previsto un rinforzo fino a moderato dei quadranti occidentali sulla Sicilia e da sud-ovest sulle regioni centrali, con successiva attenuazione in serata. Per quanto riguarda i mari, i bacini occidentali, Ionio e l'Adriatico centro-settentrionale saranno tra poco mossi e mossi, mentre gli altri mari si manterranno poco mossi. Nel corso della giornata l'Adriatico tenderà a calmarsi, mentre il Mar Ligure sud-occidentale diventerà mosso e il Tirreno centro-occidentale diventerà localmente molto mosso a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: 3 per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

Lucy. Duro attacco frontale di Donald Trump a Pechino. Il tycoon accusa la Cina di aver messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia. Gli ucraini in piazza sfidando anche le bombe russe per protestare contro una decisione del presidente Zelensky. Dal 2022 abbiamo recuperato 520.000 studenti che prima, nella migliore delle ipotesi, stavano sul divano oppure erano impiegati nel lavoro nero, nella criminalità. A dirlo in un'intervista alla stampa il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Tragedia a Spotorno in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente accanto a Piazza Duomo. Poi clima, oggi il picco del caldo, temperature verso i 50 gradi in Sardegna. Da lunedì migliora, tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Duro attacco frontale di Donald Trump a Pechino. Il tycoon accusa la Cina di aver messo a segno quella che è ritenuta la più vasta violazione di dati elettorali della storia. Il servizio della redazione.
2: Secondo il presidente, Pechino avrebbe acquisito illegalmente le informazioni di 220 milioni di elettori e avrebbe contribuito alla sua sconfitta contro Joe Biden. Trump sostiene inoltre che l'FBI e alcuni esponenti dell'intelligence avrebbero minimizzato o nascosto informazioni sulle presunte interferenze, ha annunciato la desecretazione di documenti sulle vulnerabilità del sistema di voto americano, criticando anche le macchine per il conteggio e database elettorali. Il presidente ha affermato che circa 278.000 persone prive della cittadinanza americana sarebbero registrate per votare alle elezioni federali. Trump ha evocato anche un presunto complotto del governo venezuelano di Nicolás Maduro, senza però presentare prove che dimostrino un'effettiva manipolazione del voto del 2020.
1: Gli ucraini in piazza sfidano anche le bombe russe per protestare contro una decisione del presidente Zelensky. Il servizio della redazione.
3: È bufera in Ucraina per la decisione del presidente Volodymyr Zelensky di rimuovere il ministro della difesa Mykhailo Fedorov. Il giovane e popolare ministro sarebbe entrato in contrasto con il comandante dell'esercito Alexander Sirsky, considerato molto vicino al presidente. Le dimissioni inserite nel rimpasto guidato dal nuovo premier Serhiy Koretskiy hanno provocato rare proteste di piazza in diverse città, compresa Kiev, nonostante una nuova notte di bombardamenti russi.
1: Dal 2022 abbiamo recuperato 520.000 studenti che prima, nella migliore delle ipotesi, stavano sul divano oppure erano impiegati nel lavoro nero o nella criminalità. A dirlo in un'intervista alla stampa il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, commentando il rapporto Invalsi di quest'anno. Ci sono risultati storici, come li ha definiti il presidente di Invalsi Ricci. Innanzitutto la dispersione esplicita, che calerebbe addirittura al 7,3% rispetto al dato già molto buono dell'8,2% dell'anno scorso, un risultato che pone l'Italia ben al di sotto della media europea del 9%, spiega il ministro. Tragedia a Spotorno, in provincia di Savona, dove un ragazzo di 15 anni è morto nella serata di ieri dopo essere rimasto folgorato al Luna Park. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e, nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvarlo. Secondo una prima ricostruzione, la tragedia sarebbe avvenuta mentre il giovane giocava con un punch ball quando è stato investito da una forte scarica elettrica. La polizia locale ha sequestrato la parte di baracconi coinvolta nell'incidente. In seguito alla tragedia, il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini ha emesso un'ordinanza di chiusura totale del Luna Park. A Milano i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme scoppiate sul tetto di uno stabile nei pressi della Rinascente, accanto a Piazza Duomo. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Dal palazzo, che si trova al civico 31 di corso Vittorio Emanuele, si è alzata un'alta nube di fumo di odore acre. I vigili sono intervenuti con numerosi mezzi, comprese autoscale. Parliamo di clima. In chiusura, nelle prossime ore raggiungeremo il picco assoluto del caldo. Il sud si avvicinerà alla soglia dei 50 gradi, mentre al nord si accenderanno nuovi focolai temporaleschi a tratti molto forti. Secondo gli esperti, nelle prossime ore si raggiungeranno 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 gradi a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma, 36 a Milano, con vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. La buona notizia è che si va verso una graduale fine della terza ondata di caldo a partire da lunedì 20 luglio. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:03. Prima spot.
4: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
2: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima spot.
14: La tua giornata sarà pesante come al solito?
15: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
14: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
15: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
14: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
15: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
14: Ampio parcheggio custodito.
16: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
17: Prima Radio novità.

0: Così che andrà? Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
2: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
1: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
4: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran colpendo decine di target militari. Italia scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Un breve e violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Disagi per la viabilità e poi ancora cronaca e l'economia. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche in Iran ha annunciato di aver attaccato la base militare di Al-Tanf nel sud-est della Siria. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato, l'aviazione ha condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando delle operazioni speciali del nemico nella regione di Al-Tanf in Siria, ha scritto la televisione di Stato su Telegram. Poco prima gli Stati Uniti avevano annunciato di aver completato la loro ultima serie di attacchi all'Iran, colpendo decine di target militari. Nella notte Washington ha condotto diversi attacchi contro la Repubblica Islamica, colpendo diversi ponti nel tentativo di interrompere le vie di rifornimento verso una città portuale e base navale nello stretto di Hormuz, usate dall'Iran per attaccare le navi, sotto le bombe anche la stazione di Bandar Abbas. In Italia adesso è scontro istituzionale sul caso della richiesta di grazia per il gioielliere Mario Roggero. Il servizio della redazione.
2: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama il ministro della giustizia Carlo Nordio sulla possibile grazia a Mario Roggero. Il gioielliere è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto al suo negozio. Il guardasigilli aveva annunciato l'avvio dell'istruttoria, mentre il centrodestra aveva promosso una raccolta di firme tra i parlamentari. Mattarella ha quindi incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza. Il Quirinale ricorda che la Costituzione assegna esclusivamente al capo dello Stato la facoltà di concedere la grazia. Roggero, intanto, risulta ancora libero. Secondo il fratello, si costituirà dopo la notifica dell'ordine di carcerazione.
1: Un breve e violento acquazzone si è abbattuto questa mattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari, anche se sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami o alberi caduti sulle carreggiate. La zona più colpita sembra essere quella di Pieve Emanuele, ad una decina di chilometri a sud del capoluogo lombardo. Il caro carburanti sta mettendo a dura prova gli operatori del trasporto pubblico. A Napoli il comitato tassisti di base ha inviato una lettera aperta al presidente della regione Campania Roberto Fico e al sindaco Gaetano Manfredi. Servono, spiegano, interventi immediati per fronteggiare l'impennata dei prezzi del carburante che sta mettendo in ginocchio il settore. Nell'appello, spedito anche all'assessore regionale ai trasporti, i lavoratori denunciano che l'aumento del gasolio e della benzina, sommato a manutenzione, assicurazioni e spese di gestione, sta compromettendo la sostenibilità economica delle famiglie e degli operatori. Il comitato chiede quindi misure di sostegno concrete. Una notizia di economia: in chiusura, la guerra in Medio Oriente ha indebolito le prospettive dell'area dell'euro. La crescita dovrebbe rallentare dall'1,4% del 2025 allo 0,9% del 2026 e all'1,2% nel 2027, lo afferma il Fondo Monetario Internazionale, prevedendo un aumento dell'inflazione al 2,9% quest'anno e al 2,3% del successivo. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 17 e 3 minuti.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Ci sono problemi sulla 30 Caserta-Salerno per un incidente in cui coinvolto un mezzo pesante. Il traffico è incolonnato tra Maddaloni e Nola in direzione di Salerno. A causa di questo incidente sull'autosole è chiusa l'immissione sulla 30 per le provenienze dalle due direzioni. Traffico intenso nell'hinterland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. E a Napoli in tangenziale rallentamenti a code tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Intenso il traffico anche nel nodo di Salerno, sulla 2 del Mediterraneo, rallentamenti e code tra Fratte e Salerno in questa direzione. Anche sulla tangenziale di Salerno ci sono code a partire da Sala Bagnano-Torrione al bivio con la 2 del Mediterraneo. E per lavori dalla mezzanotte alle 6 chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli, con uscita obbligatoria a Capodichino. Con lo stesso orario, quindi dalla mezzanotte alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Secondigliano e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Sempre dalla mezzanotte alle 6 la tangenziale sarà chiusa anche verso Capodichino tra Arco Felice e Agnano. E sulla 3 Napoli-Salerno tra le 21 e le 6 chiuso lo svincolo di Napoli-San Giovanni in entrata per Salerno. Inoltre dalle 22 alle 7 chiusa la statale 145 Sorrentina tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulle Alpi, dapprima tra Valle d'Aosta e Piemonte, con rovesci e temporali che si estenderanno successivamente al resto dell'arco alpino centrale. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il Friuli Venezia Giulia, attenuandosi gradualmente fino ad esaurirsi in serata. Al centro, in Sardegna, il tempo sarà stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi solo nelle ore pomeridiane, e si formerà qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica senza precipitazioni di rilievo. Tra la notte e il primo mattino e di nuovo dal tardo pomeriggio saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia lungo le coste tirreniche. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni su tutte le regioni. Anche qui nelle ore più fresche della giornata non si escludono foschie e locali banchi di nebbia lungo i litorali tirrenici. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Emilia-Romagna, tra Marche e Abruzzo, sulla Sardegna settentrionale e sulla Sicilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno soprattutto lungo le regioni adriatiche e saranno stazionari in lieve aumento sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza nelle ore centrali della giornata. È previsto un rinforzo fino a moderato dei quadranti occidentali sulla Sicilia e da sud-ovest sulle regioni centrali, con successiva attenuazione in serata. Per quanto riguarda i mari, i bacini occidentali, Ionio e l'Adriatico centro-settentrionale saranno tra poco mossi e mossi, mentre gli altri mari si manterranno poco mossi. Nel corso della giornata l'Adriatico tenderà a calmarsi, mentre il Mar Ligure sud-occidentale diventerà mosso e il Tirreno centro-occidentale diventerà localmente molto mosso a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah, però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili. Per maggiori informazioni telefonare allo 081 866 33 54.
10: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Caso Rogero, la moglie del gioielliere, presenta domanda di grazia e chiede il rinvio dell'esecuzione della pena. Dimesso dal Niguarda, Leonardo Bove, sedicenne tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana. Nel ferrarese muore un operaio caduto dal tetto di un capannone. A Roma, una ragazza di 25 anni accoltellata alla schiena, arrestata una 19enne. Il Cremlino respinge le accuse di interferenze russe nelle elezioni americane. Andy Barnum, nuovo leader laburista e prossimo premier britannico. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La moglie di Mario Roggero ha presentato una domanda di grazia, un'istanza per differire l'esecuzione della pena. Il gioielliere di 72 anni è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua attività nel Cuneese il 28 aprile del 2021. La procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione. Roggero è diretto al penitenziario milanese di Bollate per costituirsi. Giorgia Meloni interviene sulle richieste di risarcimento avanzate dai familiari dei rapinatori. La Premier sostiene che chi subisce un danno mentre commette un reato non debba poter chiedere un indennizzo a chi si è difeso, richiamando una norma inserita nel nuovo disegno di legge sicurezza. La domanda di grazia seguirà ora la procedura prevista dalla legge. Il ministro degli esteri afferma che Roggero ha sbagliato, ma non può essere considerato un criminale pericoloso e invita la società a valutarne anche le condizioni personali.
2: È stato dimesso dall'ospedale di guardia di Milano Leonardo Bove, sedicenne tra i feriti più gravi della rogo di Cran Montana. Il ragazzo era rimasto a lungo in Svizzera perché inizialmente non era nelle condizioni di affrontare il trasferimento. Ricoverato prima a Zurigo, era arrivato a Niguarda l'11 gennaio. Leonardo, studente del liceo Virgilio di Milano e appassionato di calcio, aveva riportato ustioni sul 50% del corpo e ha trascorso oltre 6 mesi in ospedale. A Niguarda resta ora ricoverata soltanto Francesca Noto, anche lei sedicenne, compagna di classe di Leonardo.
1: Nuova tragedia sul lavoro a Masi Torello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni originario del Pakistan è morto all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportato in elicottero a Bologna, deceduto dopo quasi 24 ore. I carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Una ragazza di 25 anni è stata coltellata alla schiena durante una lite nella zona di Torbella Monaca, alla periferia est di Roma. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne con accusa di tentato omicidio. All'origine dello scontro ci sarebbe una discussione legata a un ragazzo. L'episodio è venuto intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. La vittima è stata accompagnata d'urgenza al policlinico Tor Vergata da un'amica che aveva assistito alla scena. È arrivata in ospedale con diverse ferite e con il coltello ancora conficcato nella parte bassa della schiena.
1: Andiamo all'estero. Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di interferenze russe nelle elezioni americane. Il portavoce Dmitry Peskov risponde a Donald Trump, che aveva inserito la Russia tra le minacce alla sicurezza del voto negli Stati Uniti. Mosca sostiene di non essere mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e chiede che nessuno interferisca nelle vicende russe. Secondo Peskov, Trump si baserebbe su informazioni anonime e prive di prove provenienti dai servizi statunitensi. Il portavoce richiama inoltre le indagini e le commissioni americane che, a suo dire, non avrebbero dimostrato un'influenza diretta della Russia sulle elezioni.
2: Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico e si prepara a diventare primo ministro. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer, che aveva annunciato le dimissioni nel mese di giugno. Burnham è stato scelto senza rivali grazie al sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Non è stato quindi necessario organizzare il voto degli iscritti. Il passaggio di consegne è previsto lunedì prossimo 20 luglio a Downing Street, quando Burnham assumerà ufficialmente la guida del governo britannico.
1: E voltiamo completamente pagina. Carlo Conte ha annunciato il cast della 16ª edizione di Tale Quale Show, in partenza mercoledì 23 settembre su Rai 1. Tra i concorrenti: Paola Perego, Maddalena Corvaia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano anche i duetti impossibili di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. La giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice ospite. Il programma andrà in onda in prima serata per 9 puntate in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 18:04.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Terpan. Prigionieri dați caba, am fugit de Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Caldo ancora protagonista in Campania con bollino arancione su Napoli, scoperto nel capoluogo partenopeo un falso ateneo online, 37 le persone indagate. Entra in funzione nel porto di Pozzodilla pontone antibradisismo per garantire i collegamenti con le isole. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue l'ondata di calore sulla Campania. La Protezione Civile regionale ha prorogato l'avviso di criticità per le alte temperature, previsti valori superiori alla media stagionale fino a 6 gradi, accompagnati da elevati tassi di umidità, soprattutto nelle ore serali e notturne delle prossime giornate. Napoli sarà contrassegnata anche oggi e domani dal bollino arancione del Ministero della Salute, livello di allerta 2, con particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili. Un presunto sistema di false lauree è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Napoli. Sono 37 gli indagati nell'inchiesta della Procura partenopea. 34 avrebbero ottenuto titoli di studio rilasciati da un falso ateneo online, mentre altre 3 persone sono accusate di associazione a delinquere. Secondo gli investigatori, in circa 20 anni sarebbero stati rilasciati 459 titoli di laurea con una quota di iscrizione di 1.500 euro l'anno. Sequestrate il sito internet, le pagine social dell'ente e certificati di laurea ritenuti irregolari. Entrato in funzione da ieri nel porto di Pozzuoli, il pontone galleggiante Campania è realizzato per contrastare gli effetti del bradisismo e garantire la piena operatività dei collegamenti marittimi con Ischia e Procida. La nuova infrastruttura è diventata operativa con l'attracco del primo traghetto proveniente da Procida. Negli ultimi anni il progressivo sollevamento delle banchine superiori a 1,5 metri aveva reso sempre più difficili le operazioni di imbarco e sbarco. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:03. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: 하세요.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulle Alpi, dapprima tra Valle d'Aosta e Piemonte, con rovesci e temporali che si estenderanno successivamente al resto dell'arco alpino centrale. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il Friuli Venezia Giulia, attenuandosi gradualmente fino ad esaurirsi in serata. Al centro, in Sardegna, il tempo sarà stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi solo nelle ore pomeridiane, si formerà qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica senza precipitazioni di rilievo. Tra la notte e il primo mattino e di nuovo dal tardo pomeriggio saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia lungo le coste tirreniche. Al sud e in Sicilia prevarrà

0: bel tempo con cieli sereni su tutte le regioni. Anche qui, nelle ore più fresche della giornata, non si escludono foschie e locali banchi di nebbia lungo i litorali tirrenici. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Emilia-Romagna, tra Marche e Abruzzo, sulla Sardegna settentrionale e sulla Sicilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno soprattutto lungo le regioni adriatiche e saranno stazionari o in lieve aumento sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata è previsto un rinforzo fino a moderato dei quadranti occidentali sulla Sicilia e da sud-ovest sulle regioni centrali, con successiva attenuazione in serata. Per quanto riguarda i mari, i bacini occidentali, lo Ionio e l'Adriatico centro-settentrionale saranno tra poco mossi e mossi, mentre gli altri mari si manterranno poco mossi. Nel corso della giornata l'Adriatico tenderà a calmarsi, mentre il Mar Ligure sud-occidentale diventerà mosso e il Tirreno centro-occidentale diventerà localmente molto mosso a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814, oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
1: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

caso Rogero, la moglie del gioielliere, presenta domanda di grazia e chiede il rinvio dell'esecuzione della pena. Dimesso dall'inguardia, Leonardo Bove, sedicenne tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana nel Ferrarese, muore un operaio caduto dal tetto di un capannone. A Roma, una ragazza di 25 anni accoltellata alla schiena, arrestata una 19enne. Il Cremlino non respinge le accuse di interferenze russe nelle elezioni americane. Andy Barnum, nuovo leader laburista, è prossimo premier britannico. Questo e molto altro negli approfondimenti. La prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buonasera, bentrovati ad Ascolto dalla redazione. La moglie di Mario Roggero ha presentato una domanda di grazia, un'istanza per differire l'esecuzione della pena. Il gioielliere di 72 anni è stato condannato definitivamente a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo dopo l'assalto alla sua attività nel Cuneese il 28 aprile del 2021. La procura di Asti ha emesso l'ordine di carcerazione. Roggero è diretto al penitenziario milanese di Bollate per costituirsi. Giorgia Meloni interviene sulle richieste di risarcimento avanzate dai familiari dei rapinatori. La Premier sostiene che chi subisce un danno mentre commette un reato non debba poter chiedere un indennizzo a chi si è difeso, richiamando una norma inserita nel nuovo disegno di legge sicurezza. La domanda di grazia seguirà ora la procedura prevista dalla legge. Il ministro degli esteri afferma che Roggero ha sbagliato, ma non può essere considerato un criminale pericoloso e invita la società a valutarne anche le condizioni personali.
2: È stato dimesso dall'ospedale di guardia di Milano Leonardo Bove, sedicenne tra i feriti più gravi nel rogo di Crans-Montana. Il ragazzo era rimasto a lungo in Svizzera perché inizialmente non era nelle condizioni di affrontare il trasferimento. Ricoverato prima a Zurigo, era arrivato a Niguarda l'11 gennaio. Leonardo, studente del liceo Virgilio di Milano e appassionato di calcio, aveva riportato ustioni sul 50% del corpo e ha trascorso oltre 6 mesi in ospedale. A Niguarda resta ora ricoverata soltanto Francesca Noto, anche lei sedicenne compagna di classe di Leonardo.
1: Nuova tragedia sul lavoro a Masi Torello, in provincia di Ferrara. Un operaio di 38 anni, originario del Pakistan, è morto all'ospedale maggiore di Bologna dopo essere caduto dal tetto di un capannone. L'uomo stava eseguendo alcuni lavori di manutenzione quando ha perso l'equilibrio ed è precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Trasportato in elicottero a Bologna ed è deceduto dopo quasi 24 ore. I carabinieri e il personale del servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.
2: Una ragazza di 25 anni è stata accoltellata alla schiena durante una lite nella zona di Tor Bella Monaca, alla periferia est di Roma. Per l'aggressione è stata arrestata una 19enne con l'accusa di tentato omicidio. All'origine dello scontro ci sarebbe una discussione legata a un ragazzo. L'episodio è venuto intorno alle 4 del mattino in via Francesco Anichini. La vittima è stata accompagnata d'urgenza al policlinico Tor Vergata da un'amica che aveva assistito alla scena. È arrivata in ospedale con diverse ferite e con il coltello ancora conficcato nella parte bassa della schiena.
1: Andiamo all'estero. Il Cremlino respinge con fermezza le accuse di interferenze russe nelle elezioni americane. Il portavoce Dmitry Peskov risponde a Donald Trump, che aveva inserito la Russia tra le minacce alla sicurezza del voto negli Stati Uniti. Mosca sostiene di non essere mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e chiede che nessuno interferisca nelle vicende russe. Secondo Peskov, Trump si baserebbe su informazioni anonime prive di prove provenienti dai servizi statunitensi. Il portavoce richiama inoltre le indagini e le commissioni americane che, a suo dire, non avrebbero dimostrato un'influenza diretta della Russia sulle elezioni.
2: Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico e si prepara a diventare primo ministro. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, succede a Keir Starmer, che aveva annunciato le dimissioni nel mese di giugno. Burnham è stato scelto senza rivali grazie al sostegno unanime del gruppo parlamentare laburista e dei sindacati affiliati. Non è stato quindi necessario organizzare il voto degli iscritti. Il passaggio di consegne è previsto lunedì prossimo, 20 luglio, a Downing Street, quando Burnham assumerà ufficialmente la guida del governo britannico.
1: E voltiamo completamente pagina. Carlo Conte ha annunciato il cast della 16ª edizione di Tale Quale Show, in partenza mercoledì 23 settembre su Rai 1. Tra i concorrenti Paola Perego, Maddalena Corvaglia, Roberta Morise, Selma, Anna Pettinelli, Jasmine Carrisi, Andrea Perroni, Stefano Meloccaro, Max Paiella e Vladimir Randazzo. Tornano anche i duetti impossibili di Flavio Insinna e Gabriele Cirilli. La giuria sarà composta da Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini, Alessandro Siani, affiancati ogni settimana da un quarto giudice ospite. Il programma andrà in onda in prima serata per 9 puntate in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20 e 4 minuti.
0: Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 8.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Premio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 5.

0: numero 4.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lelio Luttazzi presenta Hit Parade!
1: Numero 3.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Ancora problemi sulla 30 Caserta Salerno. Permangono code tra Maddaloni e Nola in direzione di Salerno. Si sta provvedendo a ripristino della sede stradale dopo un incidente. Ed è ancora intenso il traffico sulla 3 Napoli-Salerno. Code a tratti tra Vietri sul Mare e Salerno in questa direzione. E per lavori dalla mezzanotte alle 6 chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino. Con lo stesso orario, quindi dalla mezzanotte alle 6 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Secondigliano e Capodimonte in direzione di Pozzuoli. Sempre dalla mezzanotte alle 6 la tangenziale sarà chiusa anche verso Capodichino tra Arco Felice e Agnano. E sulla 3 Napoli-Salerno tra le 21 e le 6 chiuso lo svincolo di Napoli-San Giovanni in entrata per Salerno. Inoltre dalle 22 alle 7 chiusa la statale 145 Sorrentina tra Castellammare di Stabia e Vico Equense nelle due direzioni. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulle Alpi, dapprima tra Valle d'Aosta e Piemonte, con rovesci e temporali che si estenderanno successivamente al resto dell'arco alpino centrale. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il Friuli Venezia Giulia, attenuandosi gradualmente fino ad esaurirsi in serata. Al centro e in Sardegna il tempo sarà stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi solo nelle ore pomeridiane, si formerà qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica senza precipitazioni di rilievo. Tra la notte e il primo mattino e di nuovo dal tardo pomeriggio saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia lungo le coste tirreniche. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni su tutte le regioni. Anche qui nelle ore più fresche della giornata non si escludono foschie e locali banchi di nebbia lungo i litorali tirrenici. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Emilia Romagna, tra Marche e Abruzzo, sulla Sardegna settentrionale e sulla Sicilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno soprattutto lungo le regioni adriatiche e saranno stazionari in lieve aumento sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata è previsto un rinforzo fino a moderato dei quadranti occidentali sulla Sicilia e da sud-ovest sulle regioni centrali con successiva attenuazione in serata. Per quanto riguarda i mari,

0: bacini occidentali, lo Ionio e l'Adriatico centro-settentrionale saranno tra poco mossi e mossi, mentre gli altri mari si manterranno poco mossi. Nel corso della giornata l'Adriatico tenderà a calmarsi, mentre il Mar Ligure sud-occidentale diventerà mosso e il Tirreno centro-occidentale diventerà localmente molto mosso a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Numero 1.

0: 5 principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Caldo ancora protagonista in Campania con bollino arancione su Napoli, scoperto nel capoluogo partenopeo un falso ateneo online, 37 le persone indagate, entra in funzione nel porto di Pozzolillo pontone antibradisismo per garantire i collegamenti con le isole. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio, musica e magiche atmosfere fino al nuovo giorno.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Prosegue l'ondata di calore sulla Campania. La Protezione Civile regionale ha prorogato l'avviso di criticità per le alte temperature, previsti valori superiori alla media stagionale fino a 6 gradi, accompagnati da elevati tassi di umidità, soprattutto nelle ore serali e notturne delle prossime giornate. Napoli sarà contrassegnata anche oggi e domani dal bollino arancione del Ministero della Salute, livello di allerta 2, con particolare attenzione per anziani, bambini e persone fragili. Un presunto sistema di false lauree è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Napoli. Sono 37 gli indagati nell'inchiesta della Procura partenopea. 34 avrebbero ottenuto titoli di studio rilasciati da un falso ateneo online, mentre altre 3 persone sono accusate di associazione a delinquere. Secondo gli investigatori, in circa 20 anni sarebbero stati rilasciati 459 titoli di laurea con una quota di iscrizione di 1.500 euro l'anno. Sequestrate il sito internet, le pagine social dell'ente e certificati di laurea ritenuti irregolari. Entrato in funzione da ieri nel porto di Pozzuoli il pontone galleggiante Campania, realizzato per contrastare gli effetti del bradisismo e garantire la piena operatività dei collegamenti marittimi con Ischia e Procida. La nuova infrastruttura è diventata operativa con l'attracco del primo traghetto proveniente da Procida. Negli ultimi anni il progressivo sollevamento delle banchine superiori a 1,5 metri aveva reso sempre più difficili le operazioni di imbarco e sbarco. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:01.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola serpente.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso su tutte le regioni. Nel corso della mattinata la nuvolosità aumenterà sulle Alpi, dapprima tra Valle d'Aosta e Piemonte, con rovesci e temporali che si estenderanno successivamente al resto dell'arco alpino centrale. Nel pomeriggio i fenomeni si sposteranno verso il Friuli Venezia Giulia, attenuandosi gradualmente fino ad esaurirsi in serata. Al centro, in Sardegna, il tempo sarà stabile e soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi. Solo nelle ore pomeridiane si formerà qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica, senza precipitazioni di rilievo. Tra la notte e il primo mattino e di nuovo dal tardo pomeriggio saranno possibili foschie e locali banchi di nebbia lungo le coste tirreniche. Al sud e in Sicilia prevarrà il bel tempo con cieli sereni su tutte le regioni. Anche qui, nelle ore più fresche della giornata, non si escludono foschie e locali banchi di nebbia lungo i litorali tirrenici. Le temperature minime saranno in aumento su Triveneto, Emilia Romagna, tra Marche e Abruzzo, sulla Sardegna settentrionale e sulla Sicilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. Le massime saliranno soprattutto lungo le regioni adriatiche e saranno stazionari o in lieve aumento sul resto del paese. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza. Nelle ore centrali della giornata è previsto un rinforzo fino a moderato dei quadranti occidentali sulla Sicilia e da sud-ovest sulle regioni centrali, con successiva attenuazione in serata. Per quanto riguarda i mari, i bacini occidentali, lo Ionio e l'Adriatico centro-settentrionale saranno tra poco mossi e mossi, mentre gli altri mari si manterranno poco mossi. Nel corso della giornata l'Adriatico tenderà a calmarsi, mentre il Mar Ligure sud-occidentale diventerà mosso e il Tirreno centro-occidentale diventerà localmente molto mosso a largo. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Prima Radio, musica ed informazione.